0: La gentilezza è una forza sottovalutata. Non fa rumore, ma cambia tutto ciò che tocca. Un gesto semplice, una parola dolce, possono spostare una giornata intera. Essere gentili non significa essere deboli. Significa scegliere la luce anche quando intorno c'è ombra. La gentilezza è la lingua universale del cuore, capita da tutti, ovunque. E chi la semina non resta mai povero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto. Una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore, che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Stai ascoltando

0: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night, di notte.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra, poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza, accettare il silenzio per godere della voce, sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome quanto la tua presenza.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

La musica che fa battere il cuore non dorme mai. Su Romantica. Un nuovo giorno, una nuova emozione. Sei su Romantica.

lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Sei un tiranno che non ha nessuna sensibilità. Però, malgrado ciò che so, tu sei mia moglie. Ed è perciò che basta poco per tentare adesso di ricominciare. Per dimagrire un po' di sporco, resta allo specchio un po' di più e poi sorridi e finirà l'aria di gelo intorno a te. Invece che tu mi detesti e fuggi come dalla peste, prova a tornare qui.

0: una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
1: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 5 luglio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete, possibilità di incontri interessanti sotto ogni punto di vista. Per alcuni sarà l'inizio di una nuova storia, per altri una piccante avventura. Toro, siete seri oggi, imparate a sorridere di più, anche chi vi circonda lo apprezza e forse questa sera qualcuno vi chiederà anche di uscire. Gemelli, puntate sulla vostra astuzia e sul vostro infallibile fiuto per gli affari. Potete concludere una trattativa che va avanti da troppo tempo. In famiglia è richiesta la vostra collaborazione. Cancro, avrete voglia di fare pazzie, ma nessuno vi seguirà. Dedicate il tempo libero alla realizzazione dei vostri hobby e allo sport preferito. Leone, le stelle vi sono amiche e metteranno sul vostro cammino un affare che non capita tutti i giorni, ma starà solo a voi trasformare in denaro sonante questa buona occasione. Vergine, dovete chiarire alcune incomprensioni con il partner e ritrovare la consueta complicità. Nella professione cercate di ascoltare il consiglio prezioso di un collaboratore. Bilancia, guadagnerete una posizione privilegiata in campo professionale e sociale, raggiungendo obiettivi ambiziosi. In amore aspettate con pazienza, chi vi piace si innamorerà di voi. Scorpione, nuove strade si aprono, per qualcuno in campo professionale, per molti altri sul fronte del cuore, dove la vostra voglia di trasgressione potrebbe scandalizzare qualcuno. Sagittario, cercate di essere più comprensivi e meno gelosi con il partner. La sua pazienza non è infinita ed è già fortemente messa alla prova. Capricorno, fate attenzione ai pettegolezzi. Oggi siete investiti da una marea di voci che vi riguardano e che, nonostante siano infondate, vi potrebbero procurare delle arrabbiature. Acquario, il partner trova le parole giuste e i giusti consigli per risollevarvi il morale. Siete preoccupati per la situazione economica di questo faticoso periodo. Pesci, l'amore non è bello se non è litigarello, dice il proverbio, ma quando si discute spesso non è più così piacevole il rapporto. Avrete modo di confrontarvi con serenità e arrivare a un compromesso. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto una buona domenica a tutti.
0: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui pronti anche per questa domenica mattina. Buongiorno, buona domenica e ben svegliati su Romantica Radio. Sono Benny Ronca e ci terremo compagnia fino alle 9 con tanta buona musica, quella romantica, quella che ci fa battere il cuore. Dietro la nostra plancia di comando, come sempre, già operativo a quest'ora, c'è il grande Simone Serpone, che saluto. Vogliamo sentire ovviamente il vostro pensiero e come pensate di passare questa domenica, quindi segnatevi il numero WhatsApp 331 240 78 78, mi raccomando, salvatevelo, scrivetevelo da qualche parte perché è importante. E adesso bando alle ciance, popolo mattiniero romantico all'ascolto, rompiamo il ghiaccio e partiamo questa mattina a bordo della nostra navicella musicale, un viaggio che facciamo sempre in ogni momento con le più belle canzoni d'amore. Partiremo con Rita Pavone con la sua Fortissimo e seguirà i Gens con Piccolo Grande Amore. Amici, alzate il volume, si parte, buona domenica in musica con Romantica Radio.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Sono le prime luci di questa domenica mattina del 5 luglio e noi continuiamo a coccolarvi con la grande musica che, come ho detto prima, fa battere i nostri cuori. Un abbraccio lo voglio mandare a chi si è appena svegliato e si è appena sintonizzato su Romantica Radio e magari anche a coloro che stanno già facendo i primi chilometri in auto per andare fuori da qualche parte per passare questa domenica. Adesso però è il momento di regalarvi un'altra doppietta musicale di grandissimo livello. Diamo spazio a Fred Bongusto con la bellissima, scusate il gioco di parole, bruttissima, bellissima, e subito dopo faremo un salto nella Roma di uno dei cantautori più amati di sempre. Signori, sta per arrivare anche Antonello Venditti con Piero e Cinzia.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Sempre insieme in questa splendida domenica mattina del 5 luglio, ai microfoni ci sono io, Benny Ronca, in regia il nostro capitano Simone Serpone. Mandateci i vostri messaggi al 331-240-7878 e diteci come state passando questa domenica mattina. È vero, è ancora presto, popolo romantico all'ascolto, ma avete sicuramente già un'idea di come passarla questa domenica. Fatecelo sapere. Arrivano adesso il casco d'oro della musica italiano, ovvero Caterina Caselli con 100 giorni e poi la splendida, fantastica Rettore con Stella. Musica, ritmo e ricordi solo su Romantica Radio. Buon ascolto.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze: a Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage; a Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro; a Torrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì. L'abito a fiori. Amore mio,

0: Romantica Radio, un abbraccio a tutti quanti, siete fortissimi.
1: Ciao Romantica Radio, ti ascolto da Agnone del Cilento, su una bella spiaggia, al riva a mare. Ti ascolto e mi fai compagnia, come tutti i giorni, anche quando vado al lavoro.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

0: sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
1: E devo dire che l'orologio corre qui su Romantica Radio, ma noi non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. La musica qui non si ferma mai. E adesso, popolo romantico mattiniere all'ascolto, è arrivato il momento dei bellissimi, ovvero lo spazio dedicato alle grandi hit italiane e straniere. Insomma, sono quelle canzoni che noi non dimenticheremo mai, quelle che canteremo sempre per tutta la vita, impresse nella memoria.

0: Romano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Eh sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 5 luglio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete, possibilità di incontri interessanti sotto ogni punto di vista. Per alcuni sarà l'inizio di una nuova storia, per altri una piccante avventura. Toro, siete seri oggi, imparate a sorridere di più, anche chi vi circonda lo apprezza e forse questa sera qualcuno vi chiederà anche di uscire. Gemelli, puntate sulla vostra astuzia e sul vostro infallibile fiuto per gli affari. Potete concludere una trattativa che va avanti da troppo tempo. In famiglia è richiesta la vostra collaborazione. Cancro, avrete voglia di fare pazzie, ma nessuno vi seguirà. Dedicate il tempo libero alla realizzazione dei vostri hobby e allo sport preferito. Leone, le stelle vi sono amiche e metteranno sul vostro cammino un affare che non capita tutti i giorni, ma starà solo a voi trasformare in denaro sonante questa buona occasione. Vergine, dovete chiarire alcune incomprensioni con il partner e ritrovare la consueta complicità. Nella professione cercate di ascoltare il consiglio prezioso di un collaboratore. Bilancia, guadagnerete una posizione privilegiata in campo professionale e sociale, raggiungendo obiettivi ambiziosi. In amore aspettate con pazienza, chi vi piace si innamorerà di voi. Scorpione, nuove strade si aprono, per qualcuno in campo professionale, per molti altri sul fronte del cuore, dove la vostra voglia di trasgressione potrebbe scandalizzare qualcuno. Sagittario, cercate di essere più comprensivi e meno gelosi con il partner. La sua pazienza non è infinita ed è già fortemente messa alla prova. Capricorno, fate attenzione ai pettegolezzi. Oggi siete investiti da una marea di voci che vi riguardano e che, nonostante siano infondate, vi potrebbero procurare delle arrabbiature. Acquario, il partner trova le parole giuste e i giusti consigli per risollevarvi il morale. Siete preoccupati per la situazione economica di questo faticoso periodo. Pesci, l'amore non è bello se non è litigarello, dice il proverbio, ma quando si discute spesso non è più così piacevole il rapporto. Avrete modo di confrontarvi con serenità e arrivare a un compromesso. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto una buona domenica a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: E quindi abbiamo appena ascoltato le previsioni dell'oroscopo per scoprire cosa ci riservano le stelle in questa domenica mattina del 5 luglio. Ma se ve lo siete perso il nostro Roberto, niente paura perché ritornerà puntuale intorno alle ore 8. Intanto continuate a scriverci 331-240-7878. In verità stanno arrivando già tantissimi messaggi, continuate a farlo. E buona domenica a chi si è appena sintonizzato sulle note e le frequenze del cuore, quelle di Romantica Radio. E adesso continuiamo con la nostra grande musica. Inauguriamo la seconda ora di questo primo appuntamento del weekend, l'appuntamento mattutino domenicale di Romantica Radio, con i grandissimi Commodores e la loro Only You, una versione particolare, speciale, molto bella. E poi subito a seguire Spagna con Doveri. Rilassatevi e godetevi ogni minuto di Romantica Radio. Buon ascolto.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E con Radiolina sulla spiaggia abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo con queste canzoni intramontabili da cantare, direi, a squarciagola in riva al mare. Torniamo ad emozionarci con le nostre canzoni. Arrivano Marco Ferradini con Schiavo senza catene e Gino Paoli con Che cosa c'è? Chiudete gli occhi e rilassatevi. Romantica.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
4: E anche in questa prima domenica mattina di luglio stiamo facendo un pieno di emozioni con le nostre belle canzoni d'amore in questa colonna sonora che è perfetta per chiudere questo weekend. Intanto approfitto di questo momento per ricordarvi che Romantica Radio è ovunque, pertanto potete portarci ovunque voi andiate, in vacanza, in viaggio, magari anche se siete rimasti a casa, perché potete riceverci non solo con la radio in FM e DAB ma anche in televisione, quindi potrete anche guardarci sul canale 788 del digitale terrestre, soltanto per le regioni Calabria, Campania, Lazio e Basilicata. Se invece avete un computer o uno smartphone potete seguirci su romanticaradio.it, qui siamo in streaming, oppure grazie alla nostra app ufficiale che potrete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone. E poi ci sono gli smart speaker, c'è la famosissima Alexa, basta dirle avvia Romantica Radio e voilà, il gioco è fatto. Ritorniamo alle nostre belle canzoni d'amore. Arrivano Memo Remigi con Un ragazzo, una ragazza, e poi Johnny Dorelli con una canzone immensa, L'immensità.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole!
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao a tutti di Romantica. Io è molto tempo che ascolto questa musica, che adoro tantissimo. Musica un po' dei miei tempi, della mia giovinezza, e mi fa tanta compagnia. Vorrei salutare tutti. Un abbraccio, Anna Maria da Milano.
1: Col tempo non si può tornare indietro, ma voi lo fate rivivere con allegria e serenità. Gianfranco da Salandra.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: allora come sta andando questa domenica mattina, popolo romantico all'ascolto? Noi siamo carichi più che mai, qui la musica non si ferma proprio mai. Ed oltre ad ascoltarci in radio ed in TV, come ho detto prima, e anche grazie alle tante modalità possibili, avrete la possibilità di restare in contatto con noi anche grazie ai social. Pertanto andateci a cercare su Facebook, su Instagram, anche su TikTok. Seguiteci, mettete un bel mi piace, un bel like e lasciate anche i vostri messaggi se volete, i vostri commenti. Vi aspettiamo dunque per condividere tutto quello che è possibile, così entrerete a far parte della nostra fantastica community. Ma adesso attenzione, torniamo a far parlare la grande musica, a far battere i nostri cuori con due accoppiate pazzesche. Arrivano Wes e Dori Ghezzi con la loro splendida Noi Due Per Sempre, e poi Mario Lavezzi con Fiorella Mannoia, Momento Dedicato. Romantica.
1: Sei su Romantica, il modo migliore per iniziare la giornata.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 5 luglio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete, possibilità di incontri interessanti sotto ogni punto di vista. Per alcuni sarà l'inizio di una nuova storia, per altri una piccante avventura. Toro, siete seri oggi, imparate a sorridere di più, anche chi vi circonda lo apprezza e forse questa sera qualcuno vi chiederà anche di uscire. Gemelli, puntate sulla vostra astuzia e sul vostro infallibile fiuto per gli affari, potete concludere una trattativa che va avanti da troppo tempo, in famiglia è richiesta la vostra collaborazione. Cancro, avrete voglia di fare pazzie ma nessuno vi seguirà, dedicate il tempo libero alla realizzazione dei vostri hobby e allo sport preferito. Leone, le stelle vi sono amiche e metteranno sul vostro cammino un affare che non capita tutti i giorni, ma starà solo a voi trasformare in denaro sonante questa buona occasione. Vergine, dovete chiarire alcune incomprensioni con il partner e ritrovare la consueta complicità. Nella professione cercate di ascoltare il consiglio prezioso di un collaboratore. Bilancia, guadagnerete una posizione privilegiata in campo professionale e sociale, raggiungendo obiettivi ambiziosi. In amore aspettate con pazienza, chi vi piace si innamorerà di voi. Scorpione, nuove strade si aprono, per qualcuno in campo professionale, per molti altri sul fronte del cuore, dove la vostra voglia di trasgressione potrebbe scandalizzare qualcuno. Sagittario, cercate di essere più comprensivi e meno gelosi con il partner, la sua pazienza non è infinita ed è già fortemente messa alla prova. Capricorno, fate attenzione ai pettegolezzi, oggi siete investiti da una marea di voci che vi riguardano e che, nonostante siano infondate, vi potrebbero procurare delle arrabbiature. Acquario, il partner trova le parole giuste e i giusti consigli per risollevarvi il morale. Siete preoccupati per la situazione economica di questo faticoso periodo. Pesci, l'amore non è bello se non è litigarello, dice il proverbio, ma quando si discute spesso non è più così piacevole il rapporto. Avrete modo di confrontarvi con serenità e arrivare a un compromesso. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto una buona domenica a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: E dunque abbiamo appena riascoltato l'oroscopo di Roberto, spero che vi abbia dato buone notizie per questa domenica mattina. Intanto vi dico di tenervi pronti con il vostro smartphone, perché tra pochissimo avrete la possibilità di provare a conquistare uno dei nostri gadget ufficiali, per cui è vietato allontanarsi dalla radio. Segnatevi il nostro contatto 331 240 7878. Intanto vi ricordo un'altra cosa, che potete cercare Romantica Radio anche sul nostro canale ufficiale YouTube, dove troverete tante belle raccolte musicali, tante compilation, tante interviste. Le nostre produzioni sono bellissime, se volete attivate anche la campanellina così sarete sempre aggiornati sulle nostre produzioni. Ma adesso torniamo a far battere i cuori con due canzoni pazzesche, arrivano i Bee Gees con To Love Somebody e subito dopo a seguire Mal con Tu Non Mi Lascerai.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: anche qui a Romantica. Abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: E con cartoline d'estate arriva il momento nel quale potete provare a conquistare uno dei favolosi gadget di Romantica Radio. Adesso mettete le mani sulla tastiera e restate lì incollate, ovviamente la tastiera del telefono. Mi raccomando, state attenti e siate velocissimi. Allora, luglio è tempo di vacanze, di partenze, di viaggi, e allora vogliamo vedere quanto siete bravi a indovinare i luoghi del mondo soltanto attraverso qualche indizio che vi darò tra pochissimo. Quindi siete pronti? Aprite bene le orecchie, mi raccomando, siate velocissimi a rispondere. Se vi dico che la città in cui mi trovo ha una torre famosissima, è anche altissima e bellissima direi, ed è bagnata dalla Senna, e vi dico un'altra cosa: in passato, ma molto molto tempo fa, vi fu una storica rivoluzione. Beh, dove posso trovarmi in questo preciso momento? In quale città europea? Allora rispondete velocemente con un messaggio WhatsApp al 331 240 78 78.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. In primo piano andiamo negli Stati Uniti. Dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuto su Washington e ha fatto evacuare il National Mall, Donald Trump ha tenuto il discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. L'America è una nazione di vincenti e oggi il nostro paese sta vincendo di nuovo, ha detto. Non diventerà mai un paese comunista, ha sottolineato il presidente americano. A Teheran intanto prende il via al secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. In Italia, per la cronaca, 20 coltellate sferrate senza un motivo da uno sconosciuto. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne bloccato dai clienti di un bar. Vittima e aggressore non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici, anche se non risulta in cura in nessuna struttura. Per la procura di Torino, Marco Basoccu, il tifoso juventino ferito durante i disordini dell'ultimo derby della Mole, fu colpito da un lacrimogeno lanciato in modo non conforme alle modalità previste, ovvero ad altezza d'uomo. Per questo ha chiesto l'arresto ai domiciliari di un agente del reparto mobile. In chiusura parliamo di musica. Ultimo si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia, che lo incorona il re dei live, scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017. E proprio il comandante è il primo a congratularsi. Complimenti, ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Ancora insieme su Romantica Radio nell'ultima mezz'ora di questo primo appuntamento della domenica mattina con Benny Ronca e Simone Serpone in regia. E tra poco ascolteremo la rubrica Copertine d'autore, che è un insolito viaggio tra le copertine dei dischi più iconiche di sempre. Chissà quante ne abbiamo scartate di queste. E per scoprirne gli autori, i segreti e le motivazioni che hanno portato a ispirare appunto queste copertine bellissime. Faremo in questo caso un viaggio nel 1970. Per andare a scoprire una delle copertine più iconiche di sempre, dei Pink Floyd con The Dark Side of the Moon. Ve la ricordate? Un appuntamento davvero importante, non perdetelo, restate incollati alla radio. Prima però ci ascoltiamo due bellissime canzoni, Little Tony con Cuore Matto e Linda Ronstadt con Don't Know.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
5: Un misterioso prisma che sembra quasi galleggiare nello spazio profondo. Un fascio di luce bianca dall'origine sconosciuta lo colpisce, generando uno spettro colorato che si perde nell'oscurità. E basta, non c'è titolo. Non c'è alcuna parola, è tutta qua la potenza di una copertina leggendaria. Ovviamente parliamo di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Creata dallo studio Hypnosis, è diventata un'icona assoluta per la sua essenzialità visiva, che rappresenta perfettamente le atmosfere psichedeliche della musica contenuta nel disco.

0: Nei diversi racconti legati al processo creativo, si dice che l'ispirazione potrebbe essere venuta sfogliando una rivista americana in cui si parlava della rifrazione della luce o un manuale di fisica. Altre fonti parlano di un brainstorming notturno. Comunque sia andata, si sa solo che quando i grafici la proposero alla band, tutti furono subito entusiasti. D'altronde in quegli anni i giochi di luce erano una sorta di marchio di fabbrica nei live dei Pink Floyd, ma anche di altre band d'avanguardia.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

WOW.it. I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: voi in sottofondo. Un bacio, buona estate a tutti.
1: Ascolto Romantica Radio perché mi fa un lifting al cuore. Ho un cuore di 20 anni. Ciao, Teresa da Salerno.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E siamo arrivati in fondo a questo primo appuntamento della domenica mattina di Romantica Radio. Grazie a quanti sono restati sintonizzati con noi dall'inizio alla fine. Grazie a Simone Serpone, il nostro capitano della regia, e grazie a Simonetta che è già pronta lì per stare con voi le prossime 4 ore con la sua carica, con la sua energia e con la sua bellissima musica. Intanto voglio svelarvi il segreto della città misteriosa. La città da indovinare era Parigi. Beh, chissà quanti di voi ci avranno pensato. Complimenti a chi ha risposto più velocemente. Allora, io vi do appuntamento al prossimo weekend, a sabato prossimo, a partire sempre dalle 6, per aprirne un altro di fine settimana con la nostra bella musica melodica, romantica, incredibile, pazzesca. Benny Ronca vi saluta, però con 2 canzoni bellissime, Ornella Banoni e Claudio Baglioni con Domani un altro giorno, e i Pooh con La nostra età difficile. Buona domenica.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ma grazie, grazie, grazie, buongiorno, buongiorno, mi sento tanto una star quando arrivo qui a Romantica Radio. Buongiorno, buona domenica, domenica 5 luglio 2026, spero per voi che stiate trascorrendo un bellissimo weekend all'insegna del mare, del fresco, dell'abbronzatura, anche del solo relax se siete a casa, magari siete spavaranzati con l'aria condizionata, va bene, purché siate in nostra compagnia. Anche oggi Simonetta con voi per 4 ore, mettetevi comodi, abbiamo un sacco di cose, un sacco di appuntamenti che snoccioleremo. Man mano lo scopriremo solo vivendo, diciamo così. Subito partiamo con la nostra musica, c'è Zucchero, Stiamo Insieme e Daniel Santa Cruz Ensemble. Questa è Linda Bella Linda.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Romano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Eh sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E allora buon caffè amici romantici, visto che carina questa nuova collection, la nostra radiolina sulla spiaggia che potete ascoltare ovviamente anche sul canale YouTube di Romantica Radio. Bene, ci sono un sacco di appuntamenti, ve li anticipo ma sarò velocissima perché sono veramente tanti. Lo spazio Anna McCora, anche oggi una bellissima canzone, un classico napoletano, e poi le nostre cartoline, quelle che vi inviamo da una località misteriosa, e quindi avrete la possibilità di portare a casa un bellissimo gadget di Romantica Radio, e ancora le copertine d'autore, insomma. Poi ci sono ovviamente i vostri messaggi al 331 240 78 78. Che dire, state con noi e non ve ne pentirete. Nel frattempo io vi regalo Il Giardino dei Semplici con Vai e subito Adriano Celentano. Questa è Fumo negli occhi.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Oh, e allora amici romantici, mentre voi sorseggiate il vostro caffè, vi riprendete e vi godete questo inizio di mattinata, io non soltanto mi sembra di non aver salutato Simone Serpone in regia, il nostro Benny che vi ha fatto compagnia fino alle 9. Bene, detto fatto, buona domenica anche a voi. Allora, dicevo, io faccio un salto all'indietro nel tempo, perché proprio oggi, ma nel 1946, nasceva il bikini, ragazzi, tutto merito di un sarto francese che ha veramente spogliato, diciamo così, le donne, no, da quelle corazze che portavano prima, e ha inventato probabilmente il capo di abbigliamento più famoso del mondo, che ha subito varie evoluzioni. In alcuni casi diventa topless, in altri casi diventa trichini, ma comunque ricordiamo che il 5 luglio del 1946 ha veramente cambiato la storia. Per quanto riguarda gli auguri, oggi il compleanno di Giancarlo Magalli, che è nato il 5 luglio del 1947, e poi due sportivi compiono gli anni: Gianfranco Zola, che è nato nel 1966, e Alberto Gilardino nel 1982. Auguri a questi beniamini del pubblico. Noi torniamo a questo punto alla musica con Gianni Morandi, Se perdo anche te, e subito I'll Be Your Friend, e lui è Dennis Rousseau.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, grazie di esistere, mi fai rivivere dei momenti meravigliosi della mia adolescenza. Grazie a tutti.
1: Grandissima Romantica Radio, li ascolto tutte le sere, sono Mario.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

E allora, mentre la prima ora con Simonetta sta per finire, noi non soltanto salutiamo come sempre gli amici protagonisti dello spazio Ciao Romantica, ma oggi il messaggio che andiamo a leggere, che è arrivato al 331 240 78 78, viene dall'Aquila. Lui è Enrico e scrive: vi ho scoperti grazie a mio suocero, la sua panda è fissa su Romantica, dice questa sì che è musica. Bravo Enrico, fai gli auguri e i complimenti a tuo suocero e ditelo anche ai vostri amici, agli amici di tuo suocero, questa sì che è musica. Grazie. Ovviamente salutiamo anche tutti gli amici che ci ascoltano dall'Abruzzo e dalla nostra meravigliosa penisola. Torniamo alla musica, dai Enrico, ti regaliamo Franco Califano con Sto con lei, e subito lei, loro sono gli Homo Sapiens.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Potrei trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
7: Ancora buona estate, buona domenica amici romantici, questa è la seconda ora con Simonetta, siamo insieme fino alle 13, mi raccomando state con noi perché tra un po' arriva l'appuntamento con Anna McCore, ma prima Lady Barbara di Renato e Profeti e subito Vivi e lui è Gianni Togni.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze: a Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage; a Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro; a Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio; domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7, ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio, vietato mancare.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Ancora buona estate, amici romantici. Posso fare un saluto? Voglio salutare tutti gli studenti, quelli che hanno sostenuto gli esami delle scuole medie, quelli che hanno sostenuto la maturità. Ragazzi, che emozione, parlo in prima persona, visto che mio figlio ha 18 anni, e anche gli studenti universitari, quelli che ancora sono lì sulle sudate carte. Ragazzi, forza, stringete i denti, poi si spalanca un'estate piena di relax per voi. Va bene, in bocca al lupo per quanti devono affrontare gli esami, e tanti auguri invece a chi li ha già superati. Vi regaliamo, se ci state ascoltando, anche voi giovanissimi, i New Trolls con Anche Noi, e subito Age of Miracles e la stupenda Dionne Warwick.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
9: Romantica News.
10: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Colloquio telefonico tra il presidente russo Putin e l'omologo statunitense Donald Trump. Il leader del Cremlino ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Raid aerei russi intanto su Zaporizhzhia hanno danneggiato un palazzo e si temono vittime o feriti. A Teheran prende via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. In Italia, per la cronaca, rivolta nel carcere di Enna, sedata, 8 arresti e trasferimenti. Dopo ore di tensione è tornata la calma nell'istituto di pena. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere contenenti droga e cellulari. Quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Il calcio in chiusura: al Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per la Formula 1 a Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc, secondo, e di Hamilton, terzo. Quarta l'altra Mercedes di Russell. E con questo è tutto, a più tardi.
9: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
11: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anime Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
12: E allora eccoci pronti per un nuovo appuntamento con Anime Core. Oggi è di scena un capolavoro della musica classica napoletana che è stata interpretata magistralmente da Fausto Cigliano, ma è stata composta, pensate, nel 1896 da Salvatore Di Giacomo e dal musicista Mario Pasquale Costa. La canzone Serenata Napoletana è tra poco ve la facciamo ascoltare, ma voi magari che la conoscete, che vi siete trovati a cantarla, no? Fateci anche sapere al 331-240-7878 quali sensazioni, quali ricordi risveglia in voi questa canzone che adesso andiamo ad ascoltare. Fausto Cigliano con Serenata Napoletana.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, sei la migliore radio che abbia mai sentito, siete tutti professionisti in questa radio e siete la migliore radio. Sono Salvatore da Bagnara Calabre.
1: Ciao romantica, noi ascoltiamo le tue canzoni, ci piacciono molto e mi chiamo Giorgia, ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

anche la seconda ora con Simonetta sta volando letteralmente. Io devo fare un saluto, attenzione, a Shana, ma che bel nome. Shana ci scrive da Firenze e dice: Romantica Radio mi fa tornare indietro con la mente alla mia gioventù e al mio primo amore. Siete fantastici con le canzoni che ci fate sentire. Grazie, ma grazie a te, cara Shana. Continua a raccontarci di te al 331 240 78 78. Anche voi, cari amici, che magari siete timidi e non volete mandare un vocale per essere protagonisti dello spazio Ciao Romantica, scrivete e noi vi daremo voce. Adesso ascoltiamo Impossibile di Jimmy Fontana e subito Amica Mia, e lui è Guido Renzi.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E ben ritrovati amici romantici, questa è la terza ora con Simonetta, state con noi mi raccomando, perché tra poco parliamo di cinema, di un capolavoro che sta letteralmente polverizzando tutti i record precedenti, ve ne parlo tra poco. Prima ascoltiamo Non cancellate il mio mondo di Renato Zero e subito Mario Tessuto, questa è Un uomo solo.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Vabbè, non a caso vi abbiamo fatto ascoltare questa canzone, perché la notizia che voglio darvi riguarda proprio il film, la biografia di Michael Jackson, il bellissimo Michael, fatemelo dire, un film che veramente ci ha fatto commuovere, anche perché, diciamo la verità, onore al merito, alla bravura di Jaffer Jackson, che come sappiamo è il nipote di Michael Jackson, il figlio di Jermaine Jackson, che era il fratello appunto di Michael Jackson, componente dei Jackson 5. Tra l'altro questo film ormai ha polverizzato tutti i record, perché ha superato ufficialmente Bohemian Rhapsody con un incasso al momento di più di 934 milioni di dollari, ma magari mentre vi parlo già abbiamo sfondato i 1000, perché sta incassando da paura. Ebbene, è diventato il biopic musicale con il maggior incasso nella storia del cinema, e diciamo anche la verità, è appunto onore al coraggio del nipotino di Michael Jackson, che si è cimentato ovviamente in una interpretazione per la quale ha studiato più di 2 anni, ma soprattutto con un fantasma del peso di Michael Jackson, e ha superato brillantemente questa prova. Continueremo a parlare ancora di Michael, adesso arriva per voi Io solo senza te e subito Fausto Leali, questa è Io amo.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
6: Mi piaci.
8: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.
9: Nel continente nero,
10: balabonzi bonzi bo,
9: alle falde del chi.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E allora, amici romantici, continuiamo a parlare di questo film bellissimo, Michael, che ha raccontato la prima parte, diciamo così, della storia di Michael Jackson, anche se pare che sia già in programmazione e in lavorazione il sequel del film, appunto, che riguarda la pop star più famosa del mondo. Allora, il primo film, io non voglio spoilerare, comunque si ferma a un certo punto della vita di Michael Jackson e poi appunto si parlerà ovviamente della seconda parte, anche se bisogna poi capire una cosa: come faranno per affrontare i problemi legali che ha avuto Michael Jackson, perché per esempio ci sono state delle clausole di non divulgazione che praticamente hanno impedito proprio a Michael Jackson durante la sua vita di raccontare la sua verità nel momento in cui è stato accusato di pedofilia. Sappiamo tutti i problemi che ha avuto, quindi bisogna vedere come gli autori cercheranno di riprodurre, come dire, la storia della seconda parte della vita di Michael Jackson in maniera fedele, senza appunto dovendo bypassare dei cavilli legali. Intanto tutti ballano con le canzoni di Michael Jackson, ci sono milioni di tutorial che riguardano Bad, che riguardano Beat It. Ecco, io per esempio sarei molto curiosa di sapere se voi vi siete mai cimentati in un ballo del genere e magari appunto quale provereste, o molto più banalmente, quale la vostra canzone preferita di Michael Jackson. Se vi va, ditemelo al 331 240 78 78. Nel frattempo io vi regalo anche Un uomo di Nina e subito Rita Pavone. Questa è Cuore.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
5: Eh sì, ma...
4: Quella di bufala.
5: Certo, ma...
4: Buona, morbida.
5: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
4: È una novità?
5: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
4: Mmm, il gusto raddoppia.
5: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
4: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
6: Parole, parole, parole.
7: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica radio, è la radio più bella che ci sia. Da quando vi ho trovato non vi lascerò più, vi adoro, mi fate tornare indietro nel tempo. Ciao, Eleonora da Salerno Campigliano.
1: Romantica radio, vi ascolto dall'Abruzzo in DAB, grazie di esistere, buona giornata a tutti.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

E allora siamo stati letteralmente travolti, ovviamente, ovviamente, da vostri messaggi. Appena abbiamo parlato di Michael Jackson, pensate, c'è Susie che dice: io, mio nipote di 10 anni, che non conosceva Michael Jackson, lo sta ascoltando adesso e sta già imparando i passi di, caspita, Beat It. E beh, diciamo insomma che questa sicuramente è una delle canzoni più famose. Poi quest'album ha venduto milioni e milioni di copie. La cosa bella è che grazie a questo film in realtà anche i giovanissimi stanno imparando a scoprire appunto questa stella che non tramonterà mai, che è quella di Michael Jackson. Grazie cara Susie, grazie per averci scritto al 331 240 78 78. Noi torniamo alla nostra musica un po' più soft con i Cugini di Campagna, Meravigliosamente, e subito a Fare di Cuore, e loro sono il Collage.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione.

0: inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Altro giro, altra corsa, ultima ora con Simonetta. Ben arrivati, ben ritrovati, buon relax ovunque voi siate. State con noi perché tra poco io vi mando una cartolina da un luogo sconosciuto, cioè sconosciuto si fa per dire, perché la città di oggi è talmente facile, guardate, che secondo me il nostro centralino andrà in tilt come sempre del resto, però ne parliamo tra pochissimo. Prima ascoltiamo, che belle queste canzoni, c'è Splendido Splendente, direttore, e Solo un'idea, e lei è Alice.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: Ed eccoci pronti come sempre a mandarvi una cartolina da una città bellissima, famosissima. È una delle città che tutti nella vita vorrebbero vedere almeno una volta. E noi siamo fortunati perché ce l'abbiamo in Italia. Sapete che vi dico? Che se leggiamo il suo nome al contrario, a parte il fatto che qui è nato un impero, ma se leggiamo il suo nome al contrario, la parola diventa amor. L'attraversa anche un fiume, ma al contrario la parola diventa amor. Dove mi trovo? Ditemelo al 331 240 7878.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. Negli Stati Uniti almeno 8 persone, tra cui 4 minori, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island a Brooklyn nella tarda serata di ieri, mentre nella città erano in corso i festeggiamenti dell'indipendenza americana. Lo ha riferito il Dipartimento di Polizia di New York. La polizia sta indagando sull'episodio. A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. I partecipanti sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e uccidere Bibi, invocando vendetta. Dalle 5.30 di ieri alle 7 di stamattina a Teheran sono stati registrati 7.141.000 viaggi nella rete metropolitana. In Italia, per la cronaca, schianto sull'autostrada A11 Firenze-Mare. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che nel gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 9 siano rimasti coinvolti un camper e una moto. A perdere la vita sarebbe stato un motociclista di 21 anni. L'incidente è avvenuto tra Chiesina Uzzanese e Montecatini. Voltiamo pagina. Il gasolio al self-service in autostrada torna sopra la soglia dei 2 euro al litro. Il secondo giorno di aumenti dopo lo stop al taglio delle accise scattato lo scorso 3 luglio, il ministro delle imprese del Made in Italy rende noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service è pari a 1,841 euro per la benzina e a 1,922 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,932 euro per la benzina e di 2,004 per il gasolio. Ancora a 2 settimane scatta l'obbligo dell'RC, la garanzia di base per ogni assicurazione auto per coloro che posseggono o noleggiano un monopattino elettrico. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alla nuova normativa. Ciò che resta da capire, denunciano, è come si comporteranno i conducenti privati, che sarebbero circa 1 milione. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie agli amici romantici, sì vabbè, gli amici della redazione che con Romantica News ci aggiornano con gli argomenti e gli aggiornamenti che arrivano dall'Italia e dal mondo. Stavo pensando al fatto che la città di oggi, detta al contrario, si dice amor, e questa cosa la diceva anche Nino Manfredi, che era originario di questa città. Secondo me mi prendono a calci oggi, vabbè, cambiamo argomento. Tra poco un nuovo appuntamento con copertine d'autore, ma subito Michele Pecora con Te ne vai e Stadio. Questa e sorprendimi.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio. Un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
5: 1978. Arriva Sultans of Swing, celeberrimo brano di debutto dei Dire Straits. La canzone è nata dopo che Mark Knopfler ha assistito all'esibizione di una mediocre band in un pub semivuoto di Londra, rimanendo colpito dal loro nome altisonante. Il brano è un vero e proprio caposaldo della storia del rock. Il testo racconta la storia di un gruppo di musicisti jazz che suonano per pura passione in un locale, nonostante il pubblico sia distratto e preferisca il rock and roll. C'è una curiosità legata alla copertina del brano. Quella originale del singolo di debutto variava a seconda del paese di distribuzione. Le edizioni in vinile a 45 giri mostrano spesso un design minimalista con il logo della band, mentre le versioni successive includono iconiche immagini d'archivio.

0: singolo originale presenta una sagoma rossa di una chitarra elettrica Fender Stratocaster, lo strumento iconico usato da Mark Knopfler su sfondo bianco, con i titoli dei brani in carattere blu o arancione a seconda delle edizioni europee. Molte stampe del singolo utilizzano la copertina del primo album Dire Straits, che raffigura un dipinto minimalista di una stanza con una finestra intitolato Nocturne dell'artista Chuck Rosenberg. Nel 98, con lo stesso titolo, arriva anche la raccolta Greatest Hits. La famosissima copertina dell'antologia mostra una chitarra resofonica National Style O, quella metallica legata all'album Brothers in Arms, scomposta in tasselli geometrici su uno sfondo blu scuro.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, chiamo dal centro storico di Napoli con un caldo infernale, ma nonostante ciò ci tiene compagnia la vostra musica e allevia le nostre sofferenze. Buona giornata a tutti.
1: Sono Peppe, ho iniziato ad ascoltarvi un paio di mesi fa da Bruxelles e ora che mi sono trasferito in Sicilia vi ascolto e continuo ad ascoltarvi. Un saluto a voi e un abbraccio a tutti gli italiani.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: E siamo arrivati anche oggi alla fine del nostro appuntamento. Grazie, grazie ragazzi per essere stati con me. Ovviamente io vi lascio nelle mani di Simone Serpone del Baga, ma devo prima svelarvi qual era la città di oggi da cui vi ho mandato la cartolina. Ovviamente non poteva che essere Roma, ma questo appuntamento con le cartoline d'estate torna, quindi tranquilli, se non siete stati più veloci potete riprovarci. Intanto Simonetta vi saluta, vi augura una splendida e una romanticissima domenica. Noi ci sentiamo sabato a partire dalle 9. Buona domenica, buon mare, buon sole, buon tutto a tutti. Ciao!

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Grazie dell'applauso, siete sempre estremamente gentili. Da adesso fino alle 17, dopo Simonetta De Chiara, io sono il Baga, vi accompagno qui su Romantica, chiacchieriamo davvero a briglia sciolta di curiosità, ascoltiamo musica che naturalmente è una carezza all'anima, perché questa è la radio naturalmente che propone una fuga dal logorio della vita moderna. Siamo in questo periodo anche la colonna sonora dell'estate dei nostri ascoltatori romantici e questa cosa ci rende particolarmente orgogliosi. Fra poco Beatles con Let It Be, intanto cominciamo da Milk and Coffee con Quando incontri l'amore.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Quella radiolina sulla spiaggia, birichina birichina direi, della nostra collection, ha messo in moto dei ricordi, almeno per quanto mi riguarda, davvero molto particolari. I giochi della spiaggia, le click clack, che male che ci siamo fatti con quelle due palline, o il going. Ecco, in questo caso googolate, chiedete che cos'era l'intelligenza artificiale, perché descriverla veramente non è possibile, dovete solo vederlo come funzionava, ed è ancora una cosa che si trova, credo che addirittura si venda, ecco, non si trovi solo nei mercatini di cose vintage. Poi non so, c'erano i castelli di sabbia, i racchettoni che poi hanno tolto di mezzo perché puntualmente si colpivano i bagnanti che andavano giù come birilli, perché di solito a racchettoni si giocava lungo la battigia ed era una cosa veramente pazzesca, si litigava al 100%. Fra poco Bruno Martino con E la chiamano estate, subito Patti Pravo con Tutt'al più.

0: Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con me.

dal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: tutt'al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora basta.
1: Storie d'amore in musica. Sei su Romantica.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica Radio, buona estate, siete con il Baga. Stavo guardando l'orologio e a me viene in mente la pausa pranzo. Del resto, insomma, basta che se magna, io sono assolutamente sempre in prima fila. Voglio dire, anche la bilancia che me lo suggerisce, assolutamente. Comunque, stavo pensando a quelle belle transumanze della domenica in cui ci si portava dietro la borsona frigo, dentro c'erano i panini, l'acqua, non so, per esempio la frutta, tutte quelle cose che servivano per la permanenza fino a sera, ovviamente, in spiaggia, ed era assolutamente una grande festa, a parte casa mia, perché insomma con i miei alla mezza bisognava andarsene dalla spiaggia perché non tolleravano permanenze al sole prolungate. Fra poco Wes e Dori Ghezzi con Amore bellissimo, subito gli Alunni del Sole con L'Aquilone.

non sentirmi più sicura vicino all'uomo, all'uomo mio. Abbiamo messo in due valigie

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ascoltiamo sempre con gran piacere la vostra radio perché le emozioni fanno vivere in modo magico. Quindi ciao Romantica Radio!
1: Romantica Radio, grazie per la vostra splendida musica perché ci rinfresca in questa estate veramente calda. Grazie ancora.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

Mantica Radio, buona domenica. Smaltita la tensione degli esami? Soprattutto mi rivolgo, certo, sicuramente ai maturandi, ma anche ai genitori dei maturandi che avevano quella dose di preoccupazione che fa un po' parte del gioco, no? Chiamiamolo così. E allora ad evocare quel momento, fra poco ritroveremo Antonello Venditti con Notte prima degli esami, la canzone che porta con sé sto segreto forse mai risolto, oppure mi sono perso qualcosa. No, in realtà c'è questa canzone che si intitola Tu sei così vanitoso, You're So Vain, in cui Carly Simon ne dice di tutti i colori a questo uomo che qualcuno lì per lì identificò in James Taylor, con cui ovviamente Carly Simon ha avuto una relazione. Qualcun altro sostiene che fosse Warren Beatty, una cosa che è rimasta così. No, sicuramente insomma ci sono state le smentite, o comunque sicuramente non riguardava James Taylor. Questo è stato quanto ha raccontato Carly Simon. Noi facciamo così, indipendentemente da chi sia la vittima, ascoltiamo You're So Vain, Carly Simon.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Buona domenica, siete su Romantica Radio con il Baga, fino alle 17 parliamo di idratazione. Non ridete, lo so, è pieno di meme, no? Sui social che riguardano l'idratazione, perché idratarsi è la prima cosa che si dice, oltre al fatto che dobbiamo stare in ambienti freschi nel periodo di grande caldo. Però c'è stata questa ricerca che è stata fatta all'interno degli ambienti di lavoro dove c'è la climatizzazione, che a quanto pare porta ad una forma di disidratazione, dicono, silenziosa, ovvero la sensazione di sete che diminuisce. In realtà noi abbiamo bisogno comunque di bere, e sono quasi 8 i lavoratori su 10 che si idratano non a sufficienza, anzi si dimenticano regolarmente di bere. Mettete quella borraccia sul tavolo, così vi fa assolutamente da memo, potrebbe essere un'idea. Fra poco Gino Paoli con Come si fa, subito Christian con Abbracciami amore mio.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Buona domenica su Romantica Radio con il Baga. Poco fa parlavo della borraccia da tenere sulla scrivania. Avete visto quanto è glam quella di Romantica Radio? Sì, brandizzata, fighissima direi. Attenzione, perché se entrate sul nostro sito romanticaradio.it, nello store trovate un sacco di cose con il nostro brand, dalle t-shirt che sono veramente molto belle e originali a, non so, la tazzona o proprio, guarda caso, stavo parlando della borraccia. Fateci sapere, anzi date un'occhiata e perdetevi nel nostro store, perché ci sono un sacco di proposte belle e originali. Julio Iglesias, fra poco, Sono un pirata, sono un signore, subito Alan Sorrenti con Non so che darei. Roma.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Su Romantica Radio è il momento dei bellissimi di Romantica e allora attenzione, perché stiamo per toccare un tema assai delicato, che è gli amori a distanza. Ci sono amori a distanza che hanno una collocazione geografica, per cui ecco, il gap è piuttosto importante e significativo e a volte mette a dura prova, e poi ci sono quelle distanze magari periodiche, come è accaduto anche ad Ed Sheeran quando era in giro per concerti. È un po' questo il succo della canzone. E voi, se avete una vostra esperienza personale a proposito di amore a distanza, fateci sapere, raccontatelo al 331 240 7878. Noi nel frattempo sentiamo Ed Sheeran con Photograph.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Il viaggio delle emozioni continua solo su Romantica.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: c'è cosa più bella che cominciare la giornata con le tue onde sonore. Un abbraccio, Massimo da Napoli.
1: Romantica, vi ascolto perché mi fate compagnia, ma soprattutto per la musica che voi mandate in onda. Complimenti, continuate così.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

La domenica su Romantica Radio con il Baga fino alle 17, parlando di curiosità che riguardano gli esami di maturità in Italia. Insomma, mi aveva particolarmente colpito il fatto che si potessero portare dei ventilatori portatili, no? Perché le scuole, naturalmente, sulla climatizzazione, diciamo che hanno qualche difficoltà. Bene, in Francia hanno lo stesso problema, voglio dire, e hanno trovato una soluzione decisamente creativa, perché un gruppo di studenti maturandi francesi si è trovato costretto a sostenere l'esame orale di francese del baccalauréat, l'equivalente transalpino della maturità, nel parcheggio sotterraneo della loro scuola. Non sto a dirvi qual è l'istituto, perché insomma è tutto un po' complicato, però diciamo che qualcuno ha sottolineato che non proprio una soluzione ideale, ma sicuramente una scelta di sopravvivenza. Fra poco Michele Zarrillo con Quanto, subito Loretta Goggi con Notti d'agosto. Roma.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siete su Romantica Radio con il bug.

fino alle 17. Buona domenica. Fra poco avremo il piacere di incrociare la magnifica voce di Amedeo Minghi con la sua Vita Mia. Prima però c'è il grande Lucio Battisti. Lucio Battisti ha alcune canzoni, lo ricordo anche spesso, no? Quest'atto scellerato in cui mi sono misurato e ho provato a suonare la chitarra con scarsissimi risultati perché non ho una coordinazione, però ci ho provato, devo dire la verità, e I Giardini di Marzo, con cui apriamo questa sequenza, è stata fra le canzoni maltrattate assolutamente. Lucio Battisti.

Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: La collection Radiolina sulla spiaggia mi faceva pensare, non so, alle sfide di Castelli di Sabbia. Io avevo degli amici che già in tenera età erano veramente dei palazzinari, dei carpentieri, insomma, del futuro. Niente, io non c'è stato niente da fare, posso dirvi che sicuramente però se c'era da trascinare qualcuno per fare il tracciato per poi giocare con le biglie, tiravano a me per le gambe per una questione, lasciamo stare, insomma, senza che scenda nello specifico. Fra poco Giuliano i notturni con Oggi sono tanto triste, subito Fiorella Mannoia con Caffè nero bollente.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Romantica News. Buon pomeriggio dalla redazione. A Teheran via il secondo giorno dei funerali di Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Presenti i figli del leader, ma non il successore Mojtaba. Le TV locali mostrano migliaia di persone in coda per rendere omaggio ai feretri con uno slogan di minacce a Trump. Ora in Italia, un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo a Palermo. L'omicidio sarebbe avvenuto dopo una discussione nata per futili motivi. I vigili del fuoco intervenuti al secondo piano del palazzo hanno rilevato la presenza di una fuga di gas. Ci sarebbe anche un uomo barricato in casa. Non solo si è divertito, ma sarebbe anche pronto a rifarlo. Sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine del 22enne ivoriano, arrestato nella giornata di ieri dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar in zona San Siro a Milano per le accuse di tentato omicidio. Ritorna la truffa sul rinnovo della tessera sanitaria. Da diversi giorni circolano false email e comunicazioni che invitano i cittadini a un presunto rinnovo della tessera sanitaria utilizzando in modo fraudolento il nome del Ministero della Salute. Il tennis, giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki non prima delle 17:20. I colori azzurri saranno sull'erba londinese con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Pullmans. È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Su Romantica Radio non mi perdo l'occasione di sottolineare finalmente un matrimonio di quelli celebrati decisamente in sordina, ma che riguardano per esempio Francesca Michelin, che ha scelto la discrezione per il giorno più importante della sua vita. La cantautrice vicentina ha sposato Davide Spigarolo in una cerimonia intima che è stata celebrata nella pieve di Sant'Eusebio a Bassano del Grappa, il luogo che praticamente l'ha vista crescere. Niente clamore, niente esposizione mediatica, solo familiari e amici più stretti, e un'atmosfera veramente carica di belle emozioni, perché sono quelle cose che poi ti rimarranno per tutta la vita. Solo familiari, amici più stretti, un'atmosfera bellissima, dicevamo, una lista ristretta di persone e un servizio di sicurezza di quelli assolutamente impenetrabili. Addirittura è stata chiusa la strada che conduceva la pieve, quindi insomma volevano proprio essere sicuri di non avere scocciatori. Poi le foto sono state pubblicate dalla diretta interessata sui suoi social. Fra poco Franco Dani con Aspettami, subito c'è Bruno Lauzi con Il tuo uomo.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: romantica, mi fate compagnia nella mia corsetta quasi giornaliera. Il mio c'è il fiatone perché sto correndo ascoltando la vostra musica.
1: Ciao Romantica Radio, da Marianna e Carlo da Nocera Inferiore. Il romanticismo riempie l'anima ed è per questo che ascoltiamo la vostra radio. Un bacio da Marianna e Carlo.
2: Ciao Romantica Radio!
3: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
4: Buona domenica su Romantica Radio, siete insieme al Baga fino alle 17. Volevo fare un giro di messaggi che sono arrivati al 331 240 78 78. Salvo da Messina, buona domenica. Romantica Radio mi regala una emozione sempre grande. Grazie, grazie a te, Salvo. Vincenzo da Torino, Romantica Radio è come il mio primo amore, bellissima. Grazie Vincenzo. Loretta da Roma, a casa in ufficio Romantica è la radio che mi sostiene sempre. Grazie anche a te Loretta e grazie a Susanna de Milano, costantemente in macchina con il mio taxi e Romantica in sottofondo. Fra poco Gianna Nannini, Bello e Impossibile, subito Santino Rocchetti con Mia.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Buona domenica, siete su Romantica Radio con il Baga. In un momento di grandi difficoltà internazionali è accaduta una cosa in Spagna, esattamente a Barcellona, molto molto originale. Qualche settimana fa, esattamente nel quartiere gotico, c'è stato un bombardamento di poesie, un intervento pubblico internazionale curato dai membri di un collettivo che è cileno e si chiama Casa Grande. Sono stati praticamente gettati da un velivolo 100.000 versi stampati sotto forma di segnalibro, consentendo così a migliaia di residenti e passanti di alzare gli occhi e raccogliere le opere direttamente mentre fluttuavano verso il suolo. E se date un'occhiata ai filmati, sono veramente molto molto belli ed emozionanti. Fra poco, a proposito di emozioni, e Fer David che ritroveremo con Words, subito Gianni Morandi e Occhi di ragazza.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: Buona domenica da Romantica Radio, dal Baga, pronti a farvi sfidare? Allora attenzione, estate, tempo di viaggi, siete sicuri di indovinare i luoghi attraverso qualche indizio? Dai, proviamo. Se dico che una volta qui c'era un muro, è una delle capitali del cinema europeo, è stata all'inizio del secolo scorso meta di migrazione. Da dove vi sto spedendo la mia cartolina d'estate? Dove mi trovo? Scrivetelo subito al 334 240 7878. Il più veloce conquista un nostro gadget. Pronti? Via!

0: Le canzoni che ami, i ricordi più belli, solo su Romantica.
1: Oh, che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che son matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Buona domenica, siete su Romantica Radio, io sono il Baga, vi accompagno fino alle 17 e fra poco faremo questo viaggio davvero curioso ma anche insolito tra arte e musica, la scoperta delle copertine più iconiche, scoprendo magari gli autori e quelle che sono le motivazioni. A copertine d'autore, fra poco i Bee Gees con Saturday Night Fever, che fra le altre cose conteneva la colonna sonora di un film altrettanto iconico. Prima però, fra poco sentiamo i Nomadi, come potete giudicar, subito Franco Battiato e La Cura.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio. Un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
7: Ci sono brani che hanno valicato luoghi e tempo per arrivare intatti fino a noi. È il caso dell'iconica colonna sonora di un altrettanto iconico film, La febbre del sabato sera. Il disco che raccoglieva i brani, in gran parte realizzati dal gruppo australiano dei Bee Gees, pubblicato nel 1977, era accompagnato da un'insolita copertina. La cover, infatti, raffigurava due immagini distinte: un ritratto dei Bee Gees, scattato dal fotografo Francesco Scavullo, e una famosa foto di John Travolta nei panni di Tony Manero, mentre danza sotto le luci. Naturalmente non poteva mancare la pista da ballo, caratterizzata dai celebri quadrati luminosi e colorati del Club 2001 Odyssey.

0: Il disco ha venduto circa 40 milioni di copie e ancora oggi è accompagnato dall'aura della forte estetica della disco music. E vale anche per la copertina. All'interno della confezione apribile del vinile e nelle ristampe successive si possono ammirare ulteriori immagini del film e dei tre fratelli Gibb, Barry, Robin e Maurice.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Un saluto a Romantica, dalla motonave Bilton che si parte da Napoli, un saluto al comandante Ciriaco, al mio amico Luciano, e iniziamo sempre un'ottima mattinata con la forza che ci dà Romantica e la carica. Un saluto a tutti.
1: Romantica, tu sei come un ghiacciolo, una granita di limone in una calda giornata di luglio nel profondo sud. Arrende, Cosenza, buona vita.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E anche per questo fine settimana è davvero tutto. Io torno il prossimo. Naturalmente in arrivo c'è Paola Coda, Prima di scappare, la soluzione delle nostre cartoline d'estate. Vi abbiamo scritto da Berlino. Il più veloce di voi che avrà risposto al 331 240 78 78 sarà ricontattato dalla nostra redazione. Scappo, fra poco sentiamo Sandy Show con Domani. Prima di Paola, subito c'è Gianni Togni con Ti voglio dire. Passate un buon fine settimana.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono gusti che nascono,

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Buon pomeriggio, cari romantici. È arrivato il momento di Paola Coda. Si apre il salotto di Romantica per tutti coloro che vogliono accomodarsi, gustarsi tante notizie dall'Italia, dal mondo, ma soprattutto dal mondo dei sentimenti, e gustarsi la nostra musica. 331-240-7878, il numero da utilizzare per inviarci messaggini vocali su WhatsApp e raccontarci questa vostra domenica 5 luglio. E noi intanto mettiamo su la musica giusta per dare il giusto brio e anche la giusta emozione a questa domenica pomeriggio. Si parte con Frank Sinatra, che tra poco ci porterà sulla luna con Fly Me to the Moon, e subito c'è Umberto Tozzi, Io camminerò.
1: La mia donna, la sua allegria che mi riscalderà

Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: You. Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra collection si chiama Radiolina sulla spiaggia e ci fa sempre molto molto piacere riascoltarla su Romantica Radio. Prima Frank Sinatra ci ha portato sulla luna e mi pare perfetta anche questa notizia, una notizia che è attualissima di qualche sera fa, quando c'è stata la luna piena delle fragole, la luna delle fragole, e noi romantici alziamo sempre gli occhi al cielo, forse un pochino di più quando c'è la luna piena, che dite? Ci sono state immagini, video spettacolari da tutto il mondo di questa luna pazzesca che ha offerto davvero panorami mozzafiato romanticissimi. Mi ha colpito molto anche quella dietro lo skyline di Manhattan a New York, dove ci sono stati vari video anche in time lapse, no? Con la luna che si vede muoversi lentamente con il passare delle ore, dei minuti, e si vede la luna anche vicina all'Empire State Building, questa luna piena di giugno che appunto è apparsa sopra uno degli skyline più riconoscibili al mondo, salendo al di sopra dei monumenti simbolo di New York. La luna piena di giugno deve il suo nome alla stagione della raccolta delle fragole in Nord America e non al suo colore, quindi non pensiamo a quello. Però a proposito di colore, a proposito di luna, in questo caso di sole, casualmente arrivano adesso i Collage con Sole Rosso. È una casualità che ci sia dopo anche Zucchero con Una notte che vola via.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Eh sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. I due leader hanno affrontato la questione di una soluzione al conflitto in Ucraina, tenendo conto in particolare della prossima partecipazione di Trump al vertice NATO in Turchia. La maggioranza degli elettori americani ritiene che la guerra contro l'Iran non sia valsa il costo sostenuto dagli Stati Uniti e il conflitto continua a pesare sul consenso del presidente Donald Trump. È quanto emerge da un sondaggio realizzato per conto del Financial Times tra il 26 e il 30 giugno. Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in un corso d'acqua a Brazzuoli, in provincia di Cremona. Al momento, ancora da identificare, la donna avrebbe tra i 65 e i 70 anni. Indossava magliette e pantaloni e, stando ai primi accertamenti, potrebbe essere stata in acqua da qualche giorno. Potrebbe essere giunta a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, nel Salentino. Dinanzi alla costa libica di Dariana è stato trovato in mare un cadavere, insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere una tavola da surf. Mondiale di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale, definito già il primo quarto che sarà Francia-Marocco. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay, Hakimi e Company hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera si torna in campo, alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico-Inghilterra. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Le notizie con Romantica News, un grazie alla nostra redazione sempre precisa e puntuale anche in questa domenica pomeriggio. Mi scrivete in tanti al 331-240-7878, c'è chi mi racconta ovviamente dove si trova, cosa fa in questa domenica, come Nello che ci ascolta dalla provincia di Caserta e che si sta godendo un po' di relax a casa, oppure Fabrizio che con la sua famiglia è in macchina di ritorno da una bellissima giornata fuori, oppure c'è Sergio che invece si sta preparando per andare in spiaggia perché si va a godere un po' di sole nelle ultime ore del giorno. Saggia decisione andare anche verso questo orario qui. In tanti poi mi confermate che la luna di qualche sera fa è stata meravigliosa anche nei cieli della nostra bella Italia. Immagino, insomma, anche noi ci godiamo dei panorami davvero mozzafiato e romantici, e la luna piena di qualche sera fa contribuiva ancora di più a creare l'atmosfera. Ascoltiamo adesso Bobby Solo che ci canta tra poco un pezzo molto molto bello dal titolo Ti guarderò nel cuore. Subito Gigi Finizio, Solo lei.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao, oggi musica super stupenda, ancora più di altre volte, siete fantastici. Da Giovanna, un bacione.
1: È proprio vera. Tenimmici strette strette, romantica radio, così.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Romantica Radio e ancora tanta e tanta musica da goderci insieme, quella che ci fa battere il cuore, ci fa ricordare momenti straordinari della nostra vita, estati magari passate a passeggiare sulla spiaggia, a goderci anche delle splendide serate in piazzetta, nei paesi dei nonni, dove si tornava magari per le vacanze. Insomma, l'estate riporta tanto tanto alla memoria e con le canzoni che tiriamo fuori dal cilindro, come dico sempre io, ci catapultiamo indietro nel tempo. Succederà secondo me anche stavolta, perché vi tiro fuori dal cilindro una canzone del 1977. Loro sono i Mattia Bazar, vanno a Sanremo con un singolo che si intitola Ma Perché, che viene presentato a Sanremo, però nella serata finale viene subito eliminato per effetto della votazione negli scontri diretti. Ci tirano fuori comunque LP che viene pubblicato nel 77 e che appunto ha da un lato Ma Perché e nel lato B un altro singolo che si intitola Se, ed è proprio quello che vi faccio ascoltare stasera. Mattia Bazar con Se, poi arriverà anche Mino Vergnaghi con Tu non sei.

0: Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provarti.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Il cuore batte forte, arriva quella canzone che non ascoltavamo da tempo, oppure veramente ci viene la pelle d'oca, la nostalgia all'ascolto di qualche fantastica canzone del nostro passato. Tutto questo è Romantica Radio, ancora una buona serata, se avete appena acceso la radio. Io sono sempre Paola Coda, come ogni weekend tra le 17 e le 21 mi trovate qui a farvi un po' girare per il mondo con notizie, curiosità, ma anche a emozionarvi, regalarvi delle visioni, delle belle fotografie della nostra vita passata, presente e perché no augurarci il meglio per il futuro. E voi cosa fate? Voi mi raccontate le vostre storie, dove siete, con chi siete e da dove ascoltate Romantica al 331-240-7878. Si riparte con due pezzi enormi della discografia mondiale, perché ripartiamo con un duetto che non ha certo bisogno di presentazioni. Mina e Cocciante, questione di feeling, e subito ricominciamo con Louis Armstrong, What a Wonderful World.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze: a Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage; a Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro; a Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

0: sarà. Sarà per te.
1: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anime Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
2: È il momento di emozionarci ancora, di rivivere delle bellissime immagini del nostro passato legate alle canzoni più belle della tradizione napoletana. Tutto questo è Anima e Core e io aspetto i vostri messaggi al 331-240-7878 in cui mi raccontate che cosa vi fa ricordare, a che cosa vi fa pensare, che emozioni vi regala il pezzo di oggi, perché il grande cantante ma anche attore cinematografico Giacomo Rondinella ci delizia con passione.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Sarà un'estate romanticissima questa del 2026 con Romantica Radio, che non vi lascia mai. Siamo aperti per ferie, come ci piace dire e raccontarvi. Non so se avete visto il nostro video Aperti per ferie, che è sui canali social. Se non l'avete visto, andatelo a vedere, perché ci siamo proprio impegnati io e i miei colleghi. È da vedere assolutamente. A proposito di social, spero abbiate già messo un bel segui alla pagina Facebook e Instagram, TikTok, al nostro canale YouTube, perché trovate davvero tantissimi contenuti in esclusiva. Celebriamo tanti giorni particolari, compleanni, anniversari di ogni tipo, ricordiamo tanta musica del passato e ci divertiamo insieme a condividere anche voi le vostre storie, anche i vincitori di vari gadget, che conquistano vari gadget qua e là sparsi per tutta la programmazione di Romantica Radio, e vi raccontiamo anche le nostre rubriche, così come facciamo direttamente adesso. Tra poco infatti arriva Copertine d'autore stasera. Wow, mi emoziona molto, perché da buona rocchettara adoro questo disco e adoro questa copertina. Because the Night, stasera Patti Smith Group. Ascolteremo un po' di curiosità nella nostra rubrica, ma dopo altra musica, perché il Giardino dei Semplici ci canterà il concerto in la minore, e subito invece c'è Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
3: Because the Night di Patti Smith Group del 1978 ha una storia particolare. La canzone originale fu composta e registrata da Bruce Springsteen. Quando il cantante si rese conto che non avrebbe trovato posto nel suo album, pensò di passarlo alla collega che registrava nello studio accanto. La canzone, adattata ad una voce femminile, fu un grande successo. Decisamente particolare la copertina, che mostra un ritratto in bianco e nero della cantautrice, ravvicinato e intenso, scattato dalla celebre fotografa Lynn Goldsmith. La stessa fotografia, ma con un'inquadratura leggermente più ampia, è stata utilizzata come copertina per l'album Easter, il disco che contiene il brano.

0: Nella foto l'artista appare in una posa spontanea, con lo sguardo rivolto di lato, i capelli scuri spettinati e una canottiera scura. Lo scatto divenne celebre e pionieristico per l'epoca, poiché mostrava apertamente la peluria sotto l'ascella della cantante, sfidando i canoni estetici tradizionali della musica pop e rock femminile degli anni 70. Nel retro, il vinile originale da 7 pollici includeva i crediti del brano, compreso il nome di Bruce Springsteen.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio. Allora, volevo dirvi qual è il bello dello stare in ferie. Voi lo sapete? È potervi ascoltare con tranquillità nella mia casa, senza dover uscire, andare al lavoro. Che ferie, ragazzi, con Romantica Radio. Grazie e buona giornata.
1: Romantica Radio, un abbraccio a tutti quanti. Siete fortissimi.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Romantica Radio con le canzoni più belle della nostra vita, quelle che ci emozionano, che possiamo ascoltare dalla radio, in FM, in DAB, in tantissime regioni d'Italia, ma anche dal digitale terrestre dove c'è la nostra fantastica TV. Ci potete quindi non solo ascoltare ma anche vedere, e poi ci sono tantissimi altri modi, da Alexa, Google Home, dispositivi vari che potete avere al lavoro o a casa, e la nostra app immancabile, amica da trovare su tutti i nostri smartphone. Basta scaricare Romantica Radio, cercatela sul vostro App Store, scaricatela e ci portate ovunque. E infine il nostro sito, infine ma non meno importante, perché lì trovate davvero tutto quello che serve sapere su Romantica e anche di più, anche le nostre rubriche, tante curiosità, le curiosità su noi speaker, perché no, e il nostro fantastico shop online dove ci sono anche tantissimi gadget estivi dedicati proprio all'estate. E dopo di me, a proposito di estate, la stiamo celebrando anche durante le nostre serate, arriva Gian Paserino con una serata sull'estate che vorremmo ancora, piccoli riti, tempo lento, mare, musica e quella felicità semplice che continuiamo a cercare anche da adulti, quindi assolutamente da non perdere Giampa, che arriva subito dopo di me dalle 21 in poi. Adesso è il momento di tornare alla musica e lo facciamo con Anima di Ron e poi con Gli Alunni del Sole, Guardi Me, Guardi Lui.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
6: Eh sì, ma...
5: Quella di bufala.
6: Certo, ma...
5: Buona, morbida.
6: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
5: È una novità?
6: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
5: Mmm, il gusto raddoppia.
6: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
5: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
7: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: La serata di Romantica Radio si accende di emozioni, ma si accendono anche i cieli d'Italia di arancio, di rosa, di colori meravigliosi del tramonto, ovviamente dove il meteo è più clemente e in ogni caso si sogna, è un orario in cui i romantici sognano un po' di più. Questo si avvicina sempre di più il tramonto, l'ora di cena e quella leggera nostalgia della domenica sera, lo diciamo sempre, ma noi cerchiamo di combatterla e al tempo stesso cavalcarla, perché ai romantici piace anche un po' di nostalgia. Sono sempre Paola e con voi come ogni weekend trascorriamo anche le prossime due ore fino alle 21. Ci godiamo la musica, ma ci godiamo anche le vostre storie, quello che fate. Scrivetemelo al 331-240-7878 che tra poco vi leggo. Intanto ricominciamo con Wes e Dori Ghezzi che tra poco ci cantano Un corpo e un'anima, grandissimo successo, e subito il gruppo dei Beans apre questa nuova ora insieme con Cara.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14esima edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra fantastica collection si chiama Radiolina sulla spiaggia e so che la amate particolarmente, ce la siamo goduta su Romantica Radio e adesso vi porto un po' lontano, perché vi porto in Kenya, a Nairobi, per parlarvi di una grande storia d'amore. Ibrahim Mbogo, 95 anni, e Tabitha Wangui, 90, quindi due ragazzi, hanno dimostrato al mondo che l'amore vero non ha fretta e che a volte per pronunciare il sì più importante della vita può servire più di mezzo secolo di collaudo. La loro storia d'amore infatti inizia nel lontano 1960 nel cuore del Kenya e si sono sposati da oltre 60 anni secondo i tradizionali costumi dell'etnia Kikuyu, ma senza sposarsi, senza arrivare al vero e proprio matrimonio in chiesa davanti alla propria comunità religiosa. Il grande giorno finalmente è arrivato a distanza di qualche anno. Lei ha fatto anche la battuta: gli uomini cambiano idea troppo spesso, dovevo esserne sicura. Ma al di là della battuta, che ha conquistato ovviamente il web, questa giornata raccontano che è stata davvero molto dolce, controcorrente, dimostrando che la purezza di un sentimento nato nel secolo scorso non ha assolutamente tempo scadenza. E quindi a noi romantici piace tutto, anche quando ci si sposa dopo tanti anni e si corona il proprio sogno d'amore a 90 anni. Tony Cucchiara con Malinconia tra poco su Romantica Radio e subito invece c'è Francesco Calabrese con Innamoriamoci.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Sono doverosi un po' di saluti ai nostri romantici all'ascolto che si emozionano come me per le notizie di cui parlo, come il matrimonio di questi due ragazzi novantenni del Kenya che si sono sposati dopo 60 e oltre anni insieme e hanno deciso di sposarsi ad un'età veramente particolare ma al tempo stesso dolcissima. E infatti Carmine dalla provincia di Caserta commenta: queste sono le notizie che scaldano il cuore e ci dicono che c'è ancora speranza. C'è sempre speranza, siamo su Romantica Radio, qui la speranza c'è sempre, caro Carmine. Voglio salutare anche Chiara che ci scrive invece dall'Aquila, dall'Abruzzo, ci dice che si sta godendo qualche giorno di vacanza in famiglia, è tornata a casa e che poi invece partirà ad agosto per andare in Nord Europa a fare una fantastica crociera tra i fiordi norvegesi. Tanta invidia, ecco, di paesaggi romantici ne vedrai tanti, secondo me, lì. Chiara, mandaci delle foto, raccontaci il tuo viaggio, anche queste potrebbero essere cartoline d'estate. Chissà se arriva tra poco qualche cartolina d'estate, chissà da dove. Intanto ascoltiamo Bruno Martino che tra poco ci canterà Cosa hai trovato in lui, mentre subito ritroviamo Aleandro Baldi con Sentimenti.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, ti ascolto da Agnone del Cilento, su una bella spiaggia al riva a mare. Ti ascolto e mi fai compagnia come tutti i giorni, anche quando vado al lavoro.
1: Ciao a tutti di Romantica, io è molto tempo che ascolto questa musica, che adoro tantissimo, musica un po' dei miei tempi, della mia giovinezza, mi fa tanta compagnia. Vorrei salutare tutti, un abbraccio, Anna Maria da Milano.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: Estate, tempo di viaggi, ma siete sicuri di indovinare i luoghi solo in base a qualche indizio? Allora proviamo subito. Se dico che uno dei suoi quartieri è dedicato alla Spagna, si narra sia stata fondata da una sirena, il suo centro storico è patrimonio UNESCO, dove sono? Scrivetelo al 331-240-7878. Vediamo chi è il più veloce a scoprire la meta, la destinazione da cui è partita questa mia cartolina d'estate di oggi. Vi ripeto, è stata fondata da una sirena, si dice, un quartiere dedicato alla Spagna e il centro storico e patrimonio UNESCO. Il più veloce conquista uno dei gadget di Romantica. Mettetevi alla prova.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Benvenuti nella serata di Romantica Radio insieme a Paola Coda. Abbiamo un'ultima ora da trascorrere insieme in questa domenica 5 luglio, domenica che ormai si avvia verso la sua conclusione. Arriva anche il momento della sera, del tramonto sulla nostra bella Italia, ma noi ce lo godiamo questo momento finale della domenica tra romanticismo, ovviamente, quindi le canzoni emozionanti che mettiamo su e vi facciamo ascoltare, e le notizie che ci portano anche lontano, e tra poco si riparte, quindi rimanete fermi lì, ma rimanete ad ascoltare delle canzoni meravigliose. La prima è un grande successo internazionale, ci riporta indietro nel tempo al 1981, canzone scritta per Barbara Streisand dai Bee Gees, e ci ascoltiamo infatti Guilty. Poi sarà la volta dei Ricchi e Poveri con Piccolo Amore.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Anche se è domenica, questo è sempre un orario di rientro o da cose piacevoli, rilassanti, come può capitare il weekend, o dal lavoro, spesso durante la settimana. Ecco, sappiate che in Svizzera, a Berna, i pendolari hanno trovato il modo definitivo per sconfiggere sia l'afa, il caldo estivo, che il logorio della vita moderna, no, del rientro a casa dopo l'ufficio, tuffarsi nel fiume Aare e lasciarsi trasportare dalla corrente. Cioè, niente metropolitana, niente traffico, niente stress, ma c'è questa fantastica bizzarria, direi, che è una bizzarria tutta dei cittadini di Berna, che è diventata una vera e propria istituzione locale. I lavoratori escono dagli uffici del centro, si spogliano, mettono vestiti, scarpe, laptop, computer, smartphone dentro alla Wickelfish, che è questa iconica sacca impermeabile a forma di pesce inventata proprio a Basilea, quindi sempre in Svizzera, e a quel punto ci si tuffa nelle acque pulitissime e rinfrescanti del fiume che arrivano direttamente dalle Alpi. Ci si lascia galleggiare per qualche chilometro, godendosi anche il panorama della città vecchia, fino a raggiungere il proprio quartiere, il punto di uscita comodo per poi tornare a casa. Quindi puro relax, impatto zero, e visto il caldo ci si rinfresca pure. Quasi quasi, valutiamolo, nelle città italiane dove ci sono i fiumi, non so se le acque sono proprio cristalline in alcuni punti, però possiamo farci un pensiero. Ornella Vannoni e Mario Lavezzi ci cantano Insieme a te, e poi Fred Bongusto con Balliamo.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Una fantastica domenica sera a tutti voi che avete scelto di trascorrerla con Romantica Radio, con Paola e con la musica più bella che ci riporta indietro nel tempo, ci fa battere il cuore, ci regala tante tante immagini anche molto molto belle del passato e in particolare arriveranno altre immagini anche dopo di me dalle 21 in poi con Gian Paserino, perché si chiude questo ciclo con una serata sull'estate che vorremmo ancora, piccoli riti, tempo lento, mare, musica e quella felicità semplice che continuiamo a cercare anche da adulti. Ve lo racconterà Gian Paserino dopo di me, tra poco, dalle 21 in poi, e appunto vi regalerà tante emozioni da rivivere e ripercorrere. Voglio salutare anche un po' di amici che ci scrivono al 331-240-7878, come ha fatto ad esempio Maria, che ci scrive dalla provincia di Vercelli, ci ascolta sempre, è una grande stimatrice di Romantica Radio, ne siamo contenti e emozionati, ci dice auguri per tutto e fate sempre meglio perché io faccio il tifo per Romantica Radio, grazie, grazie. È emozionante sapervi al nostro fianco a fare il tifo per la vostra radio preferita. Poi voglio salutare Yuri che invece ci ascolta dalla Romagna, ci ascolta dalla Bella Riccione, si prepara per uscire, trascorrere una domenica sera in compagnia. E anche lui adora la musica di un tempo, scrive, e soprattutto adora anche il weekend in nostra compagnia. Grazie mille Yuri e buona serata a te. Per tutti voi in arrivo Edoardo De Crescenzo, che tra poco ci canterà la canzone Giorni difficili, subito i Santo California, dolce amore mio.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: col tempo non si può tornare indietro, ma voi lo fate rivivere con allegria e serenità. Gianfranco da Salandra.
1: Ciao, siamo Diana e Andrea della provincia di Taranto. Noi ascoltiamo Romantica Radio perché appunto ci fa rivivere i momenti più belli ed emozionanti. In questo momento stiamo andando a trovare la nostra futura casa con voi in sottofondo. Un bacio, buona estate a tutti!
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento domenicale. Con voi c'è stata Paola Coda qui su Romantica Radio. Come ogni weekend mi trovate dalle 17 del pomeriggio. Vi porto per mano e con la giusta musica fino alla sera, fino alle 21 circa, minuto più, minuto meno. Poi abbiamo un po' di musica da ascoltare e dopo le 21 arriva Gian Paserino con la serata dedicata sempre ad un tema specifico. Stasera si parlerà ancora di estate, di ricordi e visioni legate alle nostre estati del passato. Ma prima di andare via, io lo so, volete sapere da dove arrivava la cartolina di oggi? In realtà era abbastanza scontato e abbiamo parlato di quartiere dedicato alla Spagna, di una sirena famosissima che l'ha fondata e del centro storico patrimonio UNESCO, quindi non poteva che arrivare da Napoli la cartolina di oggi. Quindi complimenti al più veloce che ha conquistato un gadget romanticissimo. Io vi aspetto sabato prossimo dalle 17 dopo il Baga. Trovate me, vi lascio con due canzoni che adoro, una più dell'altra. Nada tra poco canterà Amore disperato e subito ecco Lucio Battisti con 7:40. A sabato prossimo, un bacio e buona serata da Paola Coda.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Buonasera anime romantiche, benvenute su Romantica Radio. Io sono Gian Passerino e staremo insieme fino a mezzanotte in questa domenica sera che già ha il sapore dell'estate piena e un po' anche il sapore di quella nostalgia che arriva quando il cuore si ricorda bene che cosa gli manca davvero. Nelle serate di luglio c'è una luce particolare, no? Sembra fatta apposta per riportarci vicino a ciò che abbiamo amato senza neppure accorgercene del tutto mentre lo vivevamo. Saluti a tutti voi dovunque siate, a casa, in auto, al lavoro. Questa sera insieme faremo un viaggio un po' speciale, non dentro una vacanza precisa o dentro un luogo soltanto, ma dentro un'idea di estate, quella che forse continuiamo a cercare anche da adulti. Parliamo dell'estate che vorremmo ancora, l'estate dei piccoli riti, del tempo lento, delle valigie leggere o gli zaini, degli incontri semplici, della musica giusta, del mare, delle serate senza fretta, l'estate delle promesse non clamorose ma sincere, quell'estate in cui non serviva molto per sentirsi nel posto giusto, no, ci bastava poco. Una spiaggia, una canzone, una bicicletta, anche tutta scassata. Però ci bastava per raggiungere il posto giusto, la spiaggia giusta, la persona giusta accanto. O magari ci bastava la pace di sentirci bene nel nostro tempo. Se volete raccontarmi la vostra estate ideale, quella che ancora oggi inseguite in mille modi diversi, aspetto i vostri messaggi. Mandateli al 331-240-7878 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it.

0: l'estate che vorremmo ancora, secondo me, non è per forza la più lussuosa, nemmeno la più organizzata o più instagrammabile. Spesso è l'estate più umana, quella in cui il tempo smette di inseguirci e torna almeno per un po' a starci accanto, no? Che ne dite? Siete d'accordo con me? Stasera parliamo proprio di questo qui su Romantica Radio con Giampa. Parliamo dell'estate ideale, di una stagione fatta di piccoli riti ripetuti con amore, che ne so, per esempio la moca preparata al mattino con la finestra aperta, il costume steso al sole, il telomare che abbiamo piegato male, la radio accesa in cucina, la borsa preparata in 5 minuti per correre in spiaggia e fare il primo bagno al mattino, o magari cenare all'aperto e passeggiare senza orologio di sera. Questo, quando eravamo più giovani, forse ci sembrava normale, no? Non avevamo bisogno di definirlo autentico, slow experience, esperienziale, no, lo vivevamo e basta. Oggi invece ci accorgiamo di cercarlo con una certa ostinazione, perché nella vita adulta il tempo ovviamente è diverso. Il tempo quando siamo adulti si organizza troppo, si stringe, si riempie di cose da fare. Allora appena arriva l'estate una parte di noi ricomincia a domandare la stessa cosa. Esiste ancora un modo semplice per stare bene? E forse sarà questo il centro delle chiacchiere di questa sera, non il rimpianto per ciò che è passato, ma il desiderio di non perdere del tutto quella qualità della vita. Il mare senza doversi esibire, le valigie fatte senza isteria, no? Mettiamo un po' di cose dentro e va bene tutto. Gli incontri che non erano perfetti ma veri, le canzoni che accompagnavano ma non erano invadenti e dominavano la nostra vita. Insomma, la possibilità di stare in silenzio senza che quel silenzio si sentisse come un vuoto da riempire.
1: I've heard people say that too much of anything

I vostri messaggi stanno arrivando al 331-240-7878 e si comincia con Arturo, che ci ha scritto da Bari, e scrive: ciao a tutti, la mia estate ideale è una casa semplice vicino al mare. Mi basta aprire le finestre e vedere le onde. Nessuna fretta di fare cose straordinarie. E poi Enzo da Napoli: ciao Giampa, più invecchio e più capisco che il lusso vero è avere giornate in cui non devo correre a fare qualcosa. Quanto hai ragione, caro il nostro Enzo. E poi Lina da Torino ha scritto: l'estate che vorrei ancora è quella dei gelati la sera e delle chiacchiere sul balcone senza guardare il telefono. Sarebbe bello, assolutamente. Poi ci ha scritto Nasri da Genova: ciao Giampa, io non rimpiango il passato, rimpiango il modo in cui nel passato sapevo stare nel presente. Filosofica come cosa, però assolutamente d'accordo con quello che ci hai scritto. E poi Pasquale da Palermo scrive: la felicità estiva per me resta una valigia leggera e la sensazione di non dover dimostrare niente a nessuno. Potevo mettermi addosso qualsiasi cosa, ero sempre bellissimo. E questa ultima frase è proprio così, è bellissima, il fatto di non dover dimostrare niente a nessuno, hai ragione. Forse è davvero lì che l'estate comincia a somigliare a ciò che desideriamo di più, un tempo in cui non serva esibirsi, correggersi, performare o overperformare, ma un tempo in cui basta essere lì e basta. Continuate a scriverci, aspettiamo i vostri messaggi, vi ricordo il numero 331 240 7878.

Che bell'argomento che abbiamo scelto per questa serata insieme qui su Romantica Radio con la voce di Giampa. L'estate che vorremmo ancora, che mi rendo conto ha sempre a che fare con la misura. Non troppo, per esempio, non troppa fretta, non troppa pressione di doversi per forza divertire, non troppo rumore. L'estate forse ha più a che fare con il tono giusto, una sera che non ha bisogno di essere eccezionale, una canzone che arriva ad amplificare qualcosa che già stiamo vivendo di bello, una spiaggia alle 7 di sera, un lago con l'acqua immobile, una panchina, una stanza fresca dopo essere stati tutto il giorno al sole. Forse è anche questo il grande confronto tra ieri e oggi, perché un po' di tempo fa l'estate era più povera di mezzi ma più ricca di tempo, o almeno così ci sembra, no? Oggi abbiamo più possibilità perché ci sono più strumenti, più scelta, più accesso a tutto, ma forse proprio per questo facciamo più fatica a sentire il sapore delle cose semplici, non perché le cose semplici siano sparite, ci sono ancora, perché sono sommerse dal resto delle comodità che abbiamo e degli strumenti che abbiamo a disposizione. Allora, forse l'estate che vorremmo ancora è quella che riesce a salvarsi da tutto questo troppo, quella che ci restituisce un ritmo più umano, quella in cui il mare non è una prestazione, la vacanza non è una gara a chi l'ha fatta più bella o più lussuosa, l'incontro non è una strategia, capita e basta, la musica non è soltanto rumore di fondo, ma diventa un elemento importante. Insomma, è l'estate in cui torniamo a vivere davvero ciò che ci succede.

Restate qui su Romantica Radio, amici, perché tra poco continuiamo questo viaggio dentro l'estate che vorremmo vivere ancora. Parleremo delle valigie leggere, delle partenze che non avevano bisogno di moltissimo per diventare memorabili, delle coppie che magari si ritrovano o dei single che sperano ancora in una sorpresa, degli incontri veri tra i ragazzi di ieri e quelli di oggi. Diciamo che ogni estate magari ci è rimasta dentro perché ha avuto in comune con i momenti più belli della nostra vita proprio questo. Non erano momenti perfetti, ma erano pieni di presenza, di dettagli, di una bellezza che non si metteva in mostra troppo. E allora tra poco proveremo a capire se possiamo ancora ritrovarla, quella bellezza, magari non uguale, ma abbastanza simile da farci stare meglio.

Sono passate da poco le 22 qui su Romantica Radio, dove la notte continua a scorrere con la voce di Giampa e con la calma che assomiglia già molto al tema di questa serata. Saluti se siete in macchina, magari sulla strada di ritorno da un weekend, oppure a casa e vi è tornata in mente una vacanza, un'estate con una partenza fatta con una valigia piccola piccola, magari era solo un borsone o uno zaino. Siete andati in una città, su una spiaggia, in una stanza, in montagna, magari c'era un lago. Beh, stasera stiamo parlando dell'estate che vorremmo ancora. E adesso vorrei soffermarmi sulle valigie. Non solo nel senso pratico, nel senso simbolico, perché c'è un momento, crescendo, in cui si capisce che partire leggeri, senza doversi portare tanta roba dietro, non vuol dire semplicemente alleggerire il bagaglio, vuol dire portarsi dietro meno peso inutile. Quindi, meno obblighi, meno aspettative, meno bisogno di fare tutto, vedere tutto, raccontare tutto. Una volta forse si partiva con più oggetti e meno pressione. Oggi paradossalmente viaggiamo più leggeri, ma ci carichiamo addosso più prestazioni, no? E allora la valigia leggera che si cerca oggi forse è un'altra, una valigia che contenga sì il necessario, ma che lasci fuori tutto ciò che ci appesantisce l'anima, i doveri inutili, le comparazioni, i paragoni, la paura che non stiamo vivendo abbastanza bene ciò che stiamo vivendo. Raccontatemi che cosa lascereste volentieri fuori dalla vostra valigia d'estate. Scrivetemi al 331 240 78 78 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it.

si parla d'estate con Giampa questa sera qui su Romantica Radio. D'estate, ma non soltanto, perché ci sono anche gli incontri. L'estate che vorremmo ancora, quasi sempre, diciamo che ha anche a che fare con il modo in cui incontriamo gli altri. Ieri sembrava più facile, forse non lo era davvero. Però gli incontri accadevano di più nei luoghi, no? In spiaggia, in campeggio, sul lungomare, in gelaterie, in motorino, nei bar, alla festa di paese. Oggi accadono anche altrove, molto prima del luogo reale, no? Perché le persone si conoscono sui social, in una chat, in una storia vista per caso. E io non sto dicendo che sia per forza peggiore, semplicemente diverso. Anche se c'è una cosa che non cambia, l'estate che vorremmo ancora è quella in cui l'incontro non si sente come una trattativa, ma come una possibilità, una disponibilità reciproca, un piccolo evento non pianificato troppo. I single la cercano con la speranza che qualcosa li possa sorprendere, no? Le coppie invece la desiderano nel bisogno di ritrovarsi, di riprendersi il tempo, di non diventare soltanto organizzazione della vita. Forse il vero sogno estivo non è incontrare la persona perfetta, è incontrare o magari ritrovare qualcuno davanti a cui si respira meglio. E questo può accadere a 18 anni come a 50. Cambia la forma, ma non cambia il desiderio.

Altri vostri messaggi al 331-240-7878. Ci ha scritto Paola da Firenze, che scrive: ciao a tutti, l'estate che vorrei ancora è quella in cui mi bastava una passeggiata e la persona giusta accanto. Speriamo che tu ce l'abbia ancora, questa persona giusta accanto. Poi Antonio da Palermo scrive: Giampa, per me la nostalgia non è per i luoghi, è per il tempo lento con cui vivevamo in quei luoghi. Bisogna ritrovarlo quel tempo lento, Antonio. Poi ci ha scritto Carlo da Roma: la mia estate ideale è ancora una radio accesa, una cucina semplice, qualcuno con cui cenare senza fretta, magari davanti a un bel bicchiere di vino. E poi ci ha scritto Marco da Bari: più degli alberghi mi mancano i piccoli riti, le lenzuola leggere, il balcone, il primo bagno, il gelato che andavamo a mangiare di sera. Io prendevo sempre i gusti alla frutta. E poi ci ha scritto Marcella da Genova: ciao a tutti, forse cerchiamo ancora un'estate in cui ci sentivamo meno osservati, anche se eravamo più presenti. Bene, da tutti questi vostri messaggi possiamo trarre una conclusione, no? Importante: non ci manca soltanto il passato, ci manca la qualità di quel tempo che avevamo in certi momenti del passato. Questo è molto diverso. Non si tratta di tornare indietro, ma si tratta di salvare il modo in cui stavamo in quelle situazioni. Continuate a scriverci. Vi ricordo il numero 331 240 78 78.

ci ha scritto Luciana dalla provincia di Roma che si sofferma su un aspetto importante che forse va dritta al centro di tutto, no? Scrive che secondo lei l'estate che vorremmo vivere ancora potrebbe essere quella in cui non ci sentivamo in ritardo rispetto alla felicità. Esatto, è vero, oggi troppo spesso ci sembra di dover rincorrere tutto, il divertimento, la bellezza, anche addirittura la possibilità di riposarci, come se ci fosse sempre un'estate migliore vissuta da qualcun altro, da un'altra parte, documentata meglio, più riuscita, più piena, e allora facciamo fatica a stare dentro alla nostra di estate. Invece quella che vorremmo ancora è quella in cui ci sentivamo esattamente dove dovevamo essere, non perché era tutto perfetto, il posto era sì giusto, ma perché ci andava bene, il tempo era giusto, ma perché era il nostro, anche se era semplice o piccolo, anche se molto meno spettacolare di ciò che oggi ci passa davanti agli occhi di continuo, andava bene lo stesso. Forse è proprio questa la nostalgia più forte, non per ciò che avevamo, ma per il modo in cui sapevamo tenerci stretto quello che vivevamo.

Amici di Romantica Radio, fra poco entriamo nell'ultima parte di questa nostra notte insieme con la voce di Gian Passerino che vi sta parlando e proverò tra poco a capire se questa estate che cerchiamo ancora sia davvero perduta oppure se esiste ancora. Se abbia semplicemente bisogno di essere scelta con più coraggio, con meno distrazioni. Perché in fondo ci sono ancora tutti gli elementi che ci servono. Insomma, voglio dire, il mare è lì, la musica è lì, le serate all'aperto ci sono, le biciclette, i weekend, la radio da poter accendere, le coppie che si possono riprendere, i single che sperano di incontrare qualcuno, c'è tutto. Forse quello che manca non è il mondo, è la nostra disponibilità a entrare in quel mondo, serenamente e senza troppe aspettative.

Amici di Romantica Radio, sono da poco passate le 23, questa è quell'ora in cui le case si fanno un po' più silenziose, i locali più rumorosi, i ricordi più nitidi, certe immagini sembrano tornare in maniera proprio vigorosa. Saluti a tutti dovunque siate, a casa con la radio accesa, sul divano, a letto, in auto. Se vi è tornata in mente un'estate precisa della vostra vita, o magari non un'estate soltanto, ma un'idea intera di estate, magari vi fa battere ancora qualcosa dentro, parlatene con noi, perché stasera su Romantica Radio stiamo parlando proprio dell'estate che vorremmo vivere ancora e, in fondo, anche di come si fa a restare fedeli a ciò che ci fa bene senza trasformarlo in una nostalgia sterile che non porterebbe a nulla. Se vi va, quindi, potete scrivermi al 331 240 7878, oppure via mail a redazione@romanticaradio.it. Raccontatemi che cosa dell'estate vorreste salvare per sempre.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo.

Amici miei, alla fine forse l'estate che vorremmo ancora non è un luogo preciso, no? O magari nemmeno un anno preciso, è una qualità. Una qualità, quella in cui il tempo non è completamente pieno, il cuore non è completamente chiuso, il corpo non è completamente giudicato e ci sono dei piccoli riti che hanno ancora il diritto di esistere, di vivere. Le lenzuola leggere di cotone quando si va a letto la sera dopo essere stati tutto il giorno al mare, per esempio. Oppure la piantina di basilico sul balcone che profuma soltanto se la guardi da lontano. Il primo bagno dell'estate, il fine settimana al mare vissuto con gli amici o con una persona speciale, un incontro, qualcuno che rivedi dopo tempo, una canzone che ti riporta alla mente un'estate. Tutto questo ci sembrava più semplice, o forse eravamo noi a saperla riconoscere meglio un po' di tempo fa. Oggi questo tipo di sensazione va protetto in maniera diversa. Bisogna scegliere di vivere certe cose, difendere queste sensazioni dal rumore, dall'idea che tutto debba essere straordinario per avere valore. Non è vero, non è così. Esiste ancora tutto quello che ci piace. Ogni volta che rallentiamo abbastanza da lasciare entrare queste cose nella nostra vita. E forse il senso di questa nostra serata insieme è proprio questo: smettere di cercare l'estate perfetta e tornare a cercare un'estate vera che ci faccia stare bene senza troppa scena, che non ha bisogno di convincere nessuno se non noi stessi, perché è un'estate che ci assomiglia tantissimo.

Gli ultimi messaggi che leggiamo questa notte sono quelli di Angela da Roma, che scrive: sai Giampa, non mi manca solo una certa estate, mi manca il modo in cui all'epoca sapevo stare dentro alle cose belle che mi capitavano. E poi ci ha scritto Laura da Napoli: dunque, forse il vero lusso è ancora quello di avere giornate senza fretta e serate senza dover dimostrare nulla a nessuno. È un lusso assoluto, senza ombra di dubbio. Poi c'è il messaggio di Chicca da Bari: ciao a tutti, la mia estate ideale è ancora una radio accesa, una tavola apparecchiata semplice, una persona o due al massimo, ma devono essere quelle giuste. Se riesci a fare questa selezione, sicuramente sarai contento. E poi Lello da Genova scrive: penso che l'estate che vorremmo ancora sia quella in cui non ci sentivamo mai in ritardo, ma potevamo arrivare quando volevamo noi. È vero, non ci manca il passato, come dice Lello, ci manca un po' quel modo di fare le cose tranquillo, quieto, di vivere il nostro presente.

Amici di Romantica Radio, stasera abbiamo parlato d'estate, l'estate che vorremmo, ma non soltanto di quello. Abbiamo parlato, secondo me, di una forma possibile di felicità, che ci meritiamo tutti. Una felicità che non è perfetta, che non è rumorosa, ma che è profondamente vera. Una felicità fatta di piccoli riti, di piccoli dettagli, di case e di cose, di persone giuste, di valigie leggere, di incontri che non chiedono troppo, insomma, di tutto quello che ha sempre fatto parte della nostra vita e che non ci siamo resi conto quanto fosse prezioso. Mi auguro che vi sia tornato in mente qualcosa, una persona, un'estate, una strada, una spiaggia, una casa, un'immagine. Tenetevele strette queste cose, perché ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, ma servono a ricordarci come stare dentro le cose quando smettiamo di correre troppo e di dare troppo conto agli altri. E questa notte forse ci ha fatto sentire proprio questo. L'estate che cerchiamo ancora in fondo è quella parte di noi che non vuole smettere di credere in una vita più leggera e per questo più bella.

Siamo quasi alla fine di questa notte trascorsa insieme con Gian Paserino che vi sta parlando su Romantica Radio. Prima di salutarvi voglio dirvi grazie, grazie per i messaggi, per la condivisione, per la sincerità, per il modo in cui avete trasformato questa puntata sull'estate in un racconto molto più grande, un racconto sui desideri, sul tempo, sui dettagli, sulla felicità semplice. Vi ricordo che tra pochissimo la nostra notte continuerà con Alex Poli e con Romantica Night, quindi restate qui perché sarà una notte piena di fascino, di musica e di parole che sapranno stare accanto ai vostri pensieri con la delicatezza giusta.

Ci siamo amici, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Care anime romantiche, come mi piace chiamarvi, da Gian Paserino è davvero tutto. Vi ringrazio per essere stati qui anche questa sera, in questa domenica. Se da questa puntata voglio lasciarvi una cosa è questa: non rinunciate mai ai piccoli riti che vi fanno sentire dentro la vostra estate, o comunque dentro il vostro tempo, nei vostri momenti. Non servono sempre grandi scenografie per stare bene. Qualche volta basta la luce giusta, una canzone, una finestra aperta, come il coraggio di rallentare, di non dovere dare sempre conto agli altri. Abbiate cura di quell'estate semplice che forse vi sta ancora aspettando proprio dentro le cose più piccole. State con noi, tra poco c'è Alex Poli con Romantica Night, ma per il momento da me è tutto. Buonanotte da Giampa e da Romantica Radio.

0: Nella notte di lunedì arriva la musica di Romantica Night. La musica vi trasporterà tra le braccia di Morfeo. Buon ascolto. Arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più mille volti, ma due sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate, e in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo, eri tu che scorrevi dentro il tempo, eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: siamo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta. Quando il rumore si spegne, resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta. Scivola via. Ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu. Non ti possiedo. Non posso chiuderti in un pugno. Ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Notiamo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Romantica Night, di notte.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne. È il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Bueno.
1: La notte ha un suono speciale. Sei su Romantica. Emozioni senza tempo.

0: Anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto, è spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare. I dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento. Scrivila su un foglio. Bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola, indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.